0: Rochester 28, programa dedicado a difundir el mundo de la ópera. Porque la vida sin música sería un error. Adéntrate al mundo de la ópera. Rochester 28, donde escucharás las grandes voces líricas del pasado y del presente. Todos los jueves de 7 a 9 p.m., conducido por Raúl Amador. Radio Universidad 107.5 FM.
1: Radio Universidad, estaciones de transmisiones de la Universidad de Sonora. Transmite de Mariano Escobedo, Travier Luis Encinas y Abelardo Rodríguez. Códice de aviamento postale 83.000. Nel centro di Hermosillo, capitale dello Stato di Sonora. Al nord-ovest della Repubblica Messicana, attraverso della XHUSH 107.5. La sua stazione pilota e i suoi tre ripetitori, Caborca XHCAB 94.5, Santa Anna XHNTA 89.1 e Navojoa XHNVS 93.7. Tutte frequenza modulata. In internet www.radio.uson.mx. Telefono prefisso internazionale per il Messico 52, prefisso nazionale 662, localmente 259 2280. Posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.